0: burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo guerra.
0: Come nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo guerra.
0: Come nato, è nato burlone, burlone, burlone, come nato guerra. È nato burlone, burlone, burlone, di sotto c'è l'evento, sotto c'è l'evento.